0: En Berakara, Farruko.
1: La girana, Wayakusa, Mamburutia. Naena Bema Kiranta. Ancora in me, mamma.